0: Enrique Iglesias, Bailando, le 17:51 minuti, Carolina Rusti Pettinelli e Cianna, ma soprattutto RTL 102.5 e Password era il 2014, perché questa qui, secondo me, anche in chi l'ha ascoltata per questi minuti, avrà fatto pensare un po' indietro nel tempo, ma quando sarà uscita?
1: E poi alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, era proprio un sex symbol clamoroso, sì. Enrique Iglesias, che era fidanzato con la Kournikova, nota tennista bellissima, bionda, un pre-Sharapova, ok? E questi erano sempre sulle pagine rosa, tutti volevano Enrique Iglesias, poi si è un po' fermato e l'abbiamo ritrovato anni dopo.
0: Tra l'altro è uscita per i nostri ultimi mondiali, perché poi l'Italia non c'è più andata, invece in quei mondiali già c'eravamo, abbiamo fatto pena, ma già c'eravamo.
1: C'è Fulminacci, maledetto messo RTL 102.5.

0: È che è un disco che va goduto sicuramente. Mobi, sì. Le 17:58 minuti, state ascoltando RTL 102.5 Password con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna da Lunga Biciclettata, forse un disco che ti calma.
1: No, io stavo pensando che questo disco Mobi lo odiava, è un pezzo bellissimo e lui l'ha scritto e poi l'ha odiato per tantissimi anni. Quindi sono artisti che regalano insomma dei grandi successi e poi effettivamente loro non ne vanno molto fieri.
0: Ah sì, può essere, anche perché chiunque sicuramente recepisce in maniera diversa dall'artista un pezzo.
1: Eh sì, poi lo cantano per anni, pensa a cantarlo odiandolo, una cosa tremenda.
0: Ma è tremendo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Anche a Strangola Galli, in provincia di Frosinone, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura il caso Ranucci. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
5: Walter Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci e quanto ha riferito l'avvocato Sergio Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. Il legale ha detto che Lavitola lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di molti pericolosi tentativi di aggredirlo, e fargli innalzare così il livello di protezione perché aveva solamente due uomini di scorta. A Lavitola viene contestato il metodo mafioso. Resta latitante, si troverebbe in Africa, il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione a Pomezia.
4: Papa Leone XIV ha risposto alla lettera dei genitori dei tre minori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco, assicurando di ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere. Lo rende noto l'avvocato di Catherine e Nathan, Simone Pillon. Siamo all'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Marco Favalli.
6: Buonasera. Seduta debole per le borse europee, tutte poco sotto la parità. A Milano indici sostanzialmente invariati, meno 0,01% il FTSE MIB e meno 0,13% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip bene Prismian, più 3,02%, seguita da Unipol, più 1,93%. Sul fronte opposto di Esorin, meno 3,32% e Brunello Cucinelli, meno 2,79%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 78 punti, così come il petrolio, ora a $89 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Chiudiamo con lo sport e partiamo dalle finali agli europei di nuoto e di atletica che ci aspettano. Enzo Tamborra.
7: Si prospetta un'altra giornata particolarmente intensa per i colori azzurri. Nella vasca di Parigi tanti italiani in finale con riflettori puntati su Benedetta Pilato nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Questa mattina ancora bene Sara Curtis in semifinale nei 50 dorso con il miglior tempo. Ieri, lo ricordiamo, gli splendidi trionfi di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e di Simona Quadarella negli 800 stile libero, oltre ai bronzi pesanti di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Ai mondiali di atletica proveranno ad essere protagonisti Sara Fantini nella finale del martello e Aimo Ide Foloruncio nei 400 ostacoli. Entrano in scena anche i forti triplisti azzurri. Ieri, lo ricordiamo, la doppietta nei 5000 metri di Nadia Battocletti e Micol Moiori.
4: E infine il calcio, colpo mercato dell'Inter. Spence è un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro, l'esterno inglese del Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sport, lascia gli Spurs per approdare campioni d'Italia per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
2: Via Radio.
11: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. 2 km di coda anche tra Pineto e Pescara Nord, sempre in A14 e sempre in direzione di Pescara, questa volta per un concerto, e di conseguenza riscontriamo code anche in uscita presso la stazione di Pescara Nord. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 18:06, RTL 102.5, si apre Password di nuovo la seconda ora con Carolina Rossi Pettinelli. Cianna, una bella pioggia che impestando anche il track del nostro, appunto il radio track, dove siamo al TH Resort di Praia Mare. Sì. Però è bella la pioggia estiva perché la gente non corre.
1: È bella per noi che la guardiamo dal track, ma però no. Secondo me chi era seduto, salutiamo.
0: Ma guarda, li salutano,
1: sì,
0: sono contenti.
1: Sì, ma chi stava sdraiato sul lettino non era, perché poi è iniziato con due gocce, sì, come la migliore delle tradizioni, e adesso mena che la manda proprio.
0: Ma sì, sì, però vedi, per esempio uno d'inverno chiaramente scappa perché fa freddo. Invece in questo istante ci sta passando davanti una signora con un cagnolino che sembra più tranquillo di lei. Se la camminano, magari vanno in stanza, si riposano.
1: Io vorrei dare un consiglio: state andando verso la stanza oppure state rientrando a casa, ovunque voi siate, ricordatevi che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Alive e il cast sarà spettacolare.
0: Sì, sì, ci vediamo il 2 settembre, ci vediamo lì, acquistate subito il vostro biglietto ticketone.it. Noi partiamo immediatamente con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: La bella festa con Jason Derulo, One to One Me, le 18 e 13 minuti RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, tra poco anche, benché ci sia una bella pioggia all'aperitivo di RTL 102.5 qui al TH Resort di Praia Mare, quali sono secondo te le cose fondamentali per l'aperitivo?
1: Allora, uno sprizzetto, sì, perché lo sprizzetto è fondamentale, e poi quelle piccole croutillon, quelle cosine da mangiare.
0: Quelle piccole, perdon? Le crotillon? Ma chi dice crotillon? Cioè la signora Maria che va a mangiare, magari
1: saluto,
0: si trova
1: alla signora,
0: alle Cinque Terre. Lei è marchigiana, sì, va alle Cinque Terre in vacanza, non chiede le crotillon.
1: Il tagliere, sì.
0: No, se è marchigiana non chiede neanche il tagliere.
1: I salumi e la pizza bianca.
0: Sì, forse, sì. Forse salumi e pizza bianca.
1: Con lo sprizzettino.
0: Con lo sprizzettino.
1: E se non mi piace lo sprizzettino, ve lo bevete lo stesso.
0: Beh, ma anche un succo all'ace, che ne
1: la
0: so.
1: Cola.
0: La cola. Ah, beh, la cola, sì.
1: La cola.

0: Il Coldplay con Rihanna, Princess of China, alle 18:20 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna. Tra l'altro recentemente è andato virale un video di Rihanna con ASAP Rocky in cui lei twerka, lui si diverte, sono in discoteca, ballano, è bello vedere una bella coppia che va a ballare insieme.
1: E ancora si divertono poi dopo i figli, insomma, perché uno pensa, no, magari la coppia dopo aver figliato, tra virgolette, come si dice, e invece no.
0: Beh, poi alla fine stanno insieme da solo 6 anni, hanno ufficializzata, sì. Magari stanno insieme da un po' di più.
1: Però più carichi che mai, non solo, molto spesso gli chiedono, ma come si sta a stare con una donna che, diciamo, imprenditorialmente è più avanti di te? Lui dice, ma io sono contento per la mia donna.
0: Beh,
1: mi rende
0: comunque,
1: fiero.
0: ASAP Rocky,
1: diciamo, vabbè, di più, eh.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte,

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sabrina Carpenter, Tears, le 18:29 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna, si avvicina all'ora X, siamo pronti sia a guardare l'eclissi, ma se non abbiamo gli occhialini non dobbiamo farlo perché ci buca gli occhi, anche perché non ce ne accorgiamo, ho letto che non abbiamo i recettori del dolore sulla retina, per cui non lo sentiamo il dolore, ma tra un po' potremmo provare
1: qualcosa.
0: Dovremmo
1: guardarla
0: lì.
1: Ma con gli occhiali da sole?
0: No, che occhiali da sole? No, ci sono degli occhialetti specifici.
1: Ah, e se non ce li abbiamo?
0: Non la guardare.
1: Non la guardiamo, guardiamo esatto. I reel poi su Instagram fatti da qualcun altro.
0: Tanto ce ne saranno talmente tanti, fatti anche meglio.
1: Ecco, perfetto, per cui metà di noi non la guarderà.
0: Ma di più della metà.

0: Bastiglia su RTL 1025 alle 18:36 minuti. State ascoltando Password con Caro, con Cianna dal TH Resort Praia Mare ancora per un paio di settimane. Siamo in quella di Ferragosto. Questa è un po' da corsa, boh. Che tipo di canzone è,
1: guarda,
0: secondo te?
1: Io intanto stavo cercando sul www chi fosse Laura Palmer, perché l'abbiamo annunciata tante volte. Ho detto, ma chi è questa Laura Palmer? Ecco, è la protagonista di un episodio di Segreti di Twin Peaks di David Lynch. Anzi, non è l'iconica protagonista, non una protagonista, della serie TV cult.
0: Twin Peaks, una di quelle che io non ho visto e a volte mi vergogno di non averla vista, perché è quella che va vista per forza.
1: Neanche io, è per questo che non abbiamo riconosciuto il titolo. Da casa, ma come, è famosissima. Non lo so.
0: No, secondo me tanti ancora si sono persi Twin Peaks. Però è molto cult, però è una cosa un po' più complicata. Non
1: la
0: è proprio comedy.
1: Recuperiamo con la pioggia.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, le 18:39 minuti, state ascoltando RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Prima parlavamo di Twin Peaks, tu non so se invece scendendo molto più in basso a livello qualitativo vedessi Violetta da piccoli, era un cartone, un telefilm.
1: Sì, a volte mi chiedo cosa succede in quella testa.
0: Era un telefilm.

0: perché
1: no, certo.
0: Martina Stoester, che è la cantante che faceva anche l'attrice, fa anche l'attrice.
1: Si sposa
0: con Rodrigo De Paul, che è un calciatore famosissimo argentino, sa, sempre con Messi.
2: Ma stanno insieme da tanti anni, mi sa.
0: Penso di sì. Ho visto una storia, ho visto che lei adesso ha ufficializzato il matrimonio.
2: E poi fa dei tour in America del Sud lunghissimi, sì, con 90 milioni di tappe. Vabbè, auguri ai futuri sposi.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.